Ho più che una miezzina, sei in Renu Fabs, era zicchietto la tantissima, non parlare una idea, ho più che una miezzina. In Renu Fabs, non lo cazzo, ho anche andato a Antia, Ranite, Musani, Ranirsirit, Musani, Taondu, e Andro Alatsnain, Irnan Vovo, Yankua, Yumusa Mananze, Tim Musani, Samananan Safidi, Yankufa, Maspapa Zeich, de Enumsi, Tsaramasu, Zain Reisanba, Spapa Veti, Panetana ni fandarana akory fianara izany eo ihany koa ny kitoza dia manao roa matsatso anao na roa mazava moa zany dia masto miantsena dia asadiny ihany ny manisy desera ny lasary ihany koa zay tiana ihany koa io a na atao salady io na atao rogay dia izay mararosoa.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropundur,
0: Mizara falina wanao.